Radio Edge, chi che si mai schlager meglio, che se in alto con il fiù, che vuoi t'ammascio di cora, eh? After Party Show Summer Edition. E che senti senti l'insola e mix e l'ecnec te casi casi mai schlager e chet. E show il monta met parma show piazza zelotier casi chiesto. Don't be so shy. Tele del maffelink. Plane velem. A mi ota e schwerun kel mascht. Ah? Et piazzet. Où se ve? Où se ve minimum? Allez, io sono la cosa schivelo qui nanchina chitarra di Oelien.